tentativo, un gustatanga nel famacosa. Anumuna, si sea u, ya famacosa.